Ti perdono perché sei tu. No, perché vabbè, il finale che di Stairway to Heaven me l'hai cassato così proprio, cioè la nota finale che era proprio niente, no. Proprio perché ti chiami Zucchero ti salvo. Vabbè, comunque dai, insomma non ha sfigurato neanche lui, è veramente bello questo brano, roba da intenditori. Passare soldati e spose in silenzio, vederli che così che sfilano davanti a noi. Ragazzi, ormai una manciata di minuti e dopo sarà il turno della coppia del secolo, Sergio Cobuccio e Anna Codemo. Senti come l'ho detto, Sergio Cobuccio e Anna Codemo. Esattamente il diavolo e l'acqua santa. Nel senso che io sono il diavolo, loro sono l'acqua santa, o loro sono il diavolo e io sono l'acqua santa. Due generi totalmente diversi. Quindi, se volete fare un tuffo nel passato, dalle 18.30 alle 20.30, poi in replica il giovedì e il venerdì. Altrimenti, se volete roba fresca, dovete ascoltarli, perché dalle 21 alle 23 ci sono loro. Tutto questo ci ha portato alla fine di Diamante, il brano cantato da Zucchero, aiutato in qualche modo da un coro gospel. Ci avviciniamo sempre più velocemente alla fine di questa serata, per quanto mi riguarda.

E voilà, così come promesso. Puntuali in entrata, quasi puntuali, sì, no, puntuali in uscita. Sforo come al solito di qualche secondo, spero non me ne avranno i due baldi giovani che stanno arrivando, ma lo faccio fin di bene. Va bene, tutto questo per dirvi che l'appuntamento con Mr. Joint è terminato. 120 minuti di musica e non solo, anche un po' di chiacchiere, dai. Non mi resta che ringraziare Gianfranco che mi ha fatto compagnia per un'oretta. Ovviamente ringraziare tutti voi per essere stati in nostra compagnia e mi raccomando, rimaneteci. Io non faccio che altro che rimandarvi a giovedì alle 18.30 per la replica e venerdì notte da mezzanotte in avanti. Un abbraccio, un saluto, un grazie a tutti fino agli ultimi secondi. Bye, vi voglio bene, anzi no, vi voglio benissimo. Ciao!

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità? Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Il segno dell'Ariete potrebbe fare in questi giorni un incontro molto interessante dal punto di vista professionale. Un'interazione con un segno di fuoco che con grande sorpresa e piacere valorizzerà un progetto lavorativo a cui state dedicando energie da diverso tempo e che però non decolla a causa di certi timori che avete nella testolina. Rilassatevi, che il vostro impegno verrà riconosciuto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è capacità.
1: Toro.
0: All'interno della famiglia del Toro una notizia inaspettata sconvolgerà la tranquillità regnante. D'altronde le stelle approvano questa scossa, questo shock, giusto perché non rimaniate troppo statici. Potrebbe essere che una gravidanza crei un notevole scompiglio e uno scombussolamento generale che voi del Toro dovrete cercare di riequilibrare. La vostra parolina magica è fermezza.
1: Gemelli.
0: È un momento di riflessione ed abbandono per il segno dei gemelli. Talvolta scelte o azioni possono rivelarsi dei veri flop e vi abbattete, vi sentite depressi. Le stelle invitano a non rammaricarvi, appoggiatevi a chi vi vuol bene. Con uno scorpione potrete acquisire nuove conoscenze guardando le cose da angolazioni diverse. Quindi fate un passo indietro, ma con molta tranquillità. La vostra parolina magica è fiducia.
1: Cancro.
0: La generosità del Cancro è tra le sue migliori caratteristiche, soprattutto quando vi sta a cuore qualcuno. Non desistete ad aiutarlo nelle situazioni di difficoltà. La fortuna ha girato spesso dalla vostra parte, lo sapete e lo ammettete senza problemi. Le stelle sanno quanto consapevoli siete di questo e quanto desiderosi siate di rendere felice chi vi sta attorno. La vostra parolina magica per questa settimana è nobiltà.

0: Leone.
1: Novità piacevoli in campo sentimentale per il segno del Leone, che grazie ad un incontro inaspettato con un segno d'acqua si ritrova spesso a fantasticare col sorriso stampato in viso. Spazzolate bene bene la vostra criniera se volete fare colpo. La persona in questione non è facilmente accessibile, nonostante l'atteggiamento socievole ed accogliente. La vostra parolina magica è impegno.
0: Vergine.
1: Settimana fortunata sotto il profilo economico per il segno della Vergine, un segno infaticabile, lavoratore indefesso. Le stelle sanno quanto impegno mettete nelle cose che fate e ai progetti a cui credete. Ecco che verranno riconosciuti i vostri sforzi e saranno restituite delle somme di denaro prestato molto tempo fa ad una persona in difficoltà. La vostra parolina magica è valore.
0: Bilancia.
1: I nati nel segno della Bilancia si dedicheranno più del solito alla famiglia, organizzando momenti di svago e relax per il fine settimana. Spesso il bisogno di riposo ha la meglio sulle esigenze familiari, però le stelle vi hanno suggerito di prendervi più cura dei vostri affetti, che vedono in voi la loro fonte di sostentamento e necessitano della vostra amorevole presenza. La parolina magica per la Bilancia questa settimana è coinvolgimento.
0: Scorpione.
1: A volte il segno dello Scorpione è un po' troppo piantato coi piedi a terra. È saldo ed irremovibile, nel senso che difficilmente si lascia trasportare. È un segno molto tosto. Anche se nel suo profondo sa quanto sia bello sognare, in questa fase le stelle vi consigliano di lasciarvi andare. Usate la fantasia, fatevi condurre per il vostro pungiglione da un altro segno d'acqua o da un segno di terra. La vostra parolina magica per questa settimana è leggerezza.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, cercate di dedicare più tempo alla salute, alla cura del corpo. Spesso trascurate la forma, siete molto inclini a curare spirito e mente. Non vi rendete conto che gli acciacchi, i disturbi vanno presi assolutamente in considerazione. Se volete che il quadro del benessere sia completo, ascoltate le stelle che vi invitano a dare priorità alla salute. La vostra parolina magica per questa settimana è vigore.
0: Capricorno.
1: I nati nel segno del Capricorno vivranno armonia e romanticismo col partner, momenti di agio e appoggio verso chi sta attraversando un periodo complicato e trae forza dal vostro amorevole sostegno. In particolare Vergine e Ariete potranno beneficiare delle splendide qualità curative del Capricorno che si estenderanno anche al resto della famiglia. La parolina magica per il Capricorno questa settimana è benessere.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, abbiate pazienza. Lo so, a volte certe risposte tardano ad arrivare e voi siete lì, in attesa, controllate il telefono, controllate le mail, addirittura controllate il postino, perché sapete che dovete ricevere della posta, delle lettere, degli avvisi molto molto importanti. Ma le stelle vi suggeriscono di non pensarci, lasciate perdere, lasciate stare in questo momento. E vedrete che nel momento in cui avrete mollato la presa, tutto ciò che attendete, tutto ciò che state aspettando arriverà. La parolina magica per questa settimana per il segno dell'acquario è pazienza.
0: Pesci.
1: Un viaggio improvviso per il segno dei pesci manderà un po' in tilt la tranquillità familiare. Voi che di norma siete sempre così presenti, così premurosi, dovrete organizzarvi, pianificare e accertarvi che tutto sia sotto controllo prima di partire. In particolare chi ha bimbi piccoli bisogna assicurarsi che abbiano tutto quello che serve per esigenze e necessità di ogni tipo. La vostra parolina magica per questa settimana è cura. Si conclude qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio. Ah,

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

certo, la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.
1: Io non so più cos'è normale, o un'allucinazione,

0: questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Eh sì, amici, Free Radio, eccoci qua. Dopo una settimana lunga di lavoro, siamo tornati a tenervi compagnia il sabato mattina con Mattinatissima Top DJ. Questo sabato 3 ottobre, ormai siamo nel mese dell'autunno, quindi le giornate sono belle, quindi ci può stare, no? Quindi ottobre, amici, e ormai l'estate è finita. Questo, amici, è Free Radio, io sono Paolo Renzi e resteremo assieme fino alle 12 con Mattinatissima Top DJ e soprattutto con la musica un po' dell'estate e un po' nuova che è uscita in questo periodo, e quindi ascolteremo le novità per quanto riguarda la musica che andremo a sentire durante queste due ore e soprattutto durante tutto il percorso dell'autunno, anche perché le canzoni che sono uscite in questo periodo saranno canzoni dell'autunno 2026. Ma prima di tutto c'è la sigla.

Free Radio Conserve e soprattutto mattinatissima Top DJ con Paolo Lanzi per l'appunto, e soprattutto con la musica che andiamo ad ascoltare. La prima canzone è questa, canzone dell'estate 2026, ha fatto un grandissimo successo e sicuramente ancora adesso lo sta facendo in tutte le in tutti i locali. Questa è la canzone Dracul, la voce è quella di Ginny e loro sono i Te.

Beh, è un titolo che fa un po' paura, no? Dracul, sapete, no? Il vampiro, Dracula, il conte Dracula che si trova in Transilvania. E comunque con questa canzone i Tame Impala con la voce di Ginny ha fatto un grandissimo successo, lo sta facendo ancora adesso perché è ancora in voga nei locali che potete ballare sicuramente, oppure magari così andando a bere anche un aperitivo.

Questa è la canzone che stiamo ascoltando, si chiama Sam Jacob e Ezra Nurey. La canzone si intitola I Don't Mind, anche questa è una delle canzoni dell'estate 2026 che così ancora adesso sta andando molto bene. Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e soprattutto la musica dell'estate e anche musica nuova, come questa che stiamo andando ad ascoltare, il nuovo singolo di Alfa e Gigi D'Alessio. Ci trasportiamo a Genova e a Napoli, questa è la canzone.

funky di Bruno Mars, naturalmente con lo stile anni 80, questa è la canzone, non poteva mancare nella mattinata di Free Radio, mattinatissima Top DJ, All My Soul, The Romantic, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso amici ritorniamo un po' in Italia, ma ritorniamo con un gradito ritorno, stiamo parlando di Annalisa, il suo nuovo singolo con la partecipazione di Madame, che si intitola Amica.

Questo bel duetto, sicuramente il nuovo singolo di Annalisa con la partecipazione di Madame, questa è la canzone che abbiamo appena ascoltato, uscita proprio la settimana scorsa con Amica. Amica, sicuramente si intende l'amica di Madame, no? Sicuramente. E adesso ancora musica dall'estate 2026, stiamo parlando di Magnatic, questa è la canzone e lui...

0: questa è anche una collaborazione assieme a Saif, Biagio Antonacci, con la canzone dal titolo Spirituale featuring Saif, canzone che sicuramente ascolteremo molto molto volentieri più avanti, soprattutto quando la musica continua.
1: Come

0: Lo avete riconosciuto? Eh sì, dai, è impossibile non riconoscerlo. È lui, Cesare Cremonini, con la sua nuova canzone uscita proprio la settimana scorsa con Paparazzi. Già a quel tempo, ancora tempo fa, era uscita anche Lady Gaga con Paparazzi, la ricordate sicuramente la canzone. E adesso questa, per quanto riguarda Cesare Cremonini, Paparazzi, su Free Radio naturalmente, quando sono le 10:31 minuti primi in questo preciso istante.
1: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio.

Questa, amici, una delle tante canzoni dell'estate 2026. Non c'è stato il tormentone come tutti gli altri anni, ma ci sono state tantissime canzoni che hanno fatto un grandissimo successo. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso e questa è la canzone dal titolo Agitare Coca-Cola, quindi grande canzone sicuramente. Ma adesso continuiamo con un'altra canzone nuova. Stiamo parlando, è già uscita da un po' di tempo, l'abbiamo già sentita nella mattinatissima Top DJ e sicuramente anche nel programma di Free Radio. Stiamo parlando di un ritorno di Elisa. Questa è la canzone molto molto bella, sicuramente, che andremo ad ascoltare tantissime volte nella mattinata.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

canzone molto ma molto estiva questa, infatti è uscito il singolo il 4 settembre 2026 che unisce praticamente Uelo, Alvaro Soler e Ray Paci, questi tre personaggi sicuramente che stanno facendo un grande successo con questa canzone.

con questa canzone siamo un po' scatenati, no? Canzone dall'estate 2026, la canzone si intitola Do You Man, loro sono i White You. Quando sono le 10 e 55 minuti primi in questo preciso istante, naturalmente questa è Free Radio. E mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12, con la musica dell'estate e soprattutto anche la musica nuova che è uscita, come questa, Marrakesh e Gue, e si intitola Casini.

0: tutti questi casini, casini su tutta la linea. Si possono fare? Sì, si possono fare tutti questi casini. Lo dicono Marrakesh e Guè, questa è la canzone nuova, questo duetto assieme è la canzone Casini. Ma adesso ancora musica italiana, stiamo parlando di un gradito ritorno, già la settimana scorsa l'abbiamo sentito, Ligabue, questa nuova canzone, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

ci sta molto bene nella mattinata, no? Eh sì, questa canzone. Josh Gigante e Comelan Pant, questo è il titolo, diciamo, del gruppo. E la canzone si intitola So Good, la featuring Kuda. Amici, questa è la Free Radio, e naturalmente se volete così interagire con noi potete farlo benissimo, 378-06-55-630, il nostro numero di cellulare, per così mandare qualche messaggio. Volevo salutare anche tutti gli amici che sono appena sintonizzati o collegati con noi. Sicuramente Free Radio, questa è la musica della mattinata. Free

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questo, amici, è il nuovo canzone per quanto riguarda Julie Brash, questa collaborazione con questa canzone Serenamente, uscita proprio in questi giorni. E sicuramente sarà un successo anche questa per Brash e Julie. Come questa che sta arrivando, stiamo parlando di Fabri Fibra, ritornato con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Beh, le cattive abitudini non possono mancare, no? Ce ne sono tante. Lo dicono Salmo e Colapesce, Cattive abitudini, la canzone che abbiamo ascoltato, una canzone dell'estate 2026, come questa che andiamo a sentire. Si chiama Samurai J, Vito Salamanca, e questa è la canzone Flamengo Paranoia.

Siamo nel mese di ottobre e sicuramente ci sono belle giornate anche adesso, molto bella anche questa giornata, questo sabato 3 ottobre 2026, la giornata continua ma con la musica di Free Radio. Madonna, questo è il suo nuovo singolo che si intitola Densetteria.

Questa è la musica dal sabato mattina, mattinatissima, in questo sabato 3 ottobre. Abbiamo ascoltato anche la canzone di Sierra Spiro con Material Lovers, canzone che rispecchia il film, grande film sicuramente, ritorno dal film, che si intitola Il Diavolo Veste Prada 2. Mentre adesso, amici, ascoltiamo ancora musica internazionale. Stiamo parlando di MGK e Wiz Khalifa con la canzone Girl Next Door, canzone che continuiamo con la musica.

Grande disco, grande ritorno sicuramente con Martin Garrix e U2, la voce quella di Bonovox, sicuramente l'avete riconosciuta, senz'altro. E la canzone che abbiamo ascoltato è questa, si chiama Firefly, sicuramente grande canzone per quanto riguarda questo gruppo. Da tantissimi anni fa dell'ottima musica, è uscito già anche con il nuovo singolo che ascolteremo magari la prossima settimana. Ma adesso, amici, eccolo qua: Nico Hertz, Fabio De Magistris e Victor con la canzone J'adore.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

Eh sì, amici, è il suo stile, Dito nella piaga, il suo nuovo singolo è uscito proprio 15 giorni fa con la canzone Miss Italia. E adesso Anna, White Girl, Wasted, questa è la canzone che andiamo ad ascoltare, che sicuramente una delle tante canzoni dell'estate.

È arrivato il momento anche di salutarci. Sono le 11:59 minuti prima in questo preciso istante. Sicuramente stiamo stati assieme per due orette circa di bella musica. La musica è sempre bella qui su Free Radio 24 ore su 24, più tutti naturalmente le serate che andiamo ad ascoltare durante tutta la settimana, che inizia a lunedì e finisce al venerdì sera, giusto? vedi. Poi naturalmente la diretta alla mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi. Bene, non mi resta che salutarvi, auguro un buon weekend, una buona domenica a tutti e a risentirci a mercoledì sera con musica ritrovata e con la Vale, e poi tra l'altro il sabato mattina. Ciao a tutti e a risentirci quindi alla prossima.

0: l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il piazzale Pertini a San Martino di Venezia.
1: You know, everybody's talking about how different I am. I guess they can notice the change, the way I walk, the way I talk. Believe it or not, baby, I can feel it here inside of me.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Di offrire Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Killer.
1: Ogni sabato dalle ore

L'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre, dalle ore 14, con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere. Musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre, presso il Piazzale Pertini, a San Martino di Venezia.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità? Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

martedì in diretta dalle ore 21. Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve. Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico. Domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il Piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: tequila guaranà.
1: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

l'Associazione Culturale San Martino vi invita al secondo raduno motori statico, domenica 4 ottobre dalle ore 14 con ingresso libero. Auto e moto di ogni genere, musica live, DJ set, food, drink and good vibes. Domenica 4 ottobre presso il piazzale Pertini a San Martino di Venezia.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.